Nyandereko paraguayete ñahendu purahei, ñanemokine iba behuekatuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboybe.